nei pahaite aro pura heita lebe se botu sapu are inte mo hama no handa direvei pare pitere henduha ora kum sikapu ere mikena oi komi bae kwese mo akanundu.